0: Ta
1: na pakuza
2: omulangira dance
3: tolite balwe imbalwa zako muri chimwachi imbya neko kazi koko limya
4: labano nobulo
5: yeno bisanga wano
4: munyunyu tasya